autentica amicizia, non amicizia solo con lo schermo, con telefonino, autentica amicizia in persona, presenti, tutti presenti. E così troveremo che Gesù davvero vive fra noi. Gesù sarà presente. Basta con parole di odio, basta con gli insulti, con i bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.

0: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
1: Mais músicas na melhor. Turia Sua FM 87,9. A hora mais top do rádio tá chegando aí.